Come mattina tu la regina deve mentar. Alla malista tu la regina deve mentar. Se tu mi piazza qualche ragazzo, te come quella cercamela. Alla malista, come mattina tu la regina deve